0: știu.
1: O-o.
0: O-o.
1: Cantare. O-o-o-o.
0: Cantare. O-o-o-o.
1: Nel blu dipinto di blu.
0: Nel blu dipinto di blu.
1: Felice di stare lassù.
0: Stare lassù.
1: E volavo, volavo, felice più in alto.
0: Volavo, volavo,
2: volavo. Ah! I'm gonna make the start next.